Kana kaves tu durakire, muro ilo numatu chukare. Debe dafte di kautu, kare mande kiki daftu. Zoro rachi chisova,